E Gloria, è come chiamo il mio quartiere sud del centro di Bologna. Se è lì dove Camello sogna, sogna espressione, con un punto, una casa, una direzione. Sogna arte sopra i muri, sogna arte dappertutto ed è giorno di lutto.

fuoco. Fa' attenzione, siamo cammelli fottuti in azione. Esprimiti se mentalmente ti è permesso. Esprimi te stesso, se non lo fai fallo più spesso. Esprimiti usando la testa, non come qualcuno che chiede dov'è la festa. Non ci interessa la fottuta festa. Con una rima filata, Giovannotti gli taglia la testa. La testa è stata che tutta quella gente che ci ha scambiato sì per quel povero